0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:19.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: love.
1: Sono le 2:29.
2: Meteo.
3: Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:45 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3:03.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 19 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:30.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: 4.
1: Meteo. Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 13 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 4 e 23 minuti.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 37 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: sono le 4:59.
1: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 13 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 25 minuti.
1: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 39 minuti.
2: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 6:03.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6:18.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:32.
5: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 48 minuti.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: today.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 7 ed un minuto.
1: News.
7: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si è

0: Via la conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. e gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7:11.
2: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
7: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
6: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
7: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso acceso, legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
6: Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei due episodi.
7: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 15 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. E ora lo sport, con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7 e 22 minuti.
2: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
7: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
6: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
7: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
6: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
7: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato Cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato credito d'imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Buongiorno. Di pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 33 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
7: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
6: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursiva escursionistica Giovanni Vangieri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
7: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
6: Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei due episodi.
7: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
17: Viabilità.
18: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno, di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi, nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
15: Meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
15: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5:40 e tramonta alle 20:29. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'Isola del Tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'impero britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
4: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 7 e 47 minuti.
2: News.
0: Buongiorno dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo. Riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%. Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti il 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa. L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso, anche se il tycoon non ha ancora preso una decisione definitiva. Lo riporta CBS citando alcune fonti secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi. Secondo la CNN, a Trump sono già state presentate delle opzioni per riprendere la guerra. Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa. E ora lo sport con il GP del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Ed è tutto, a più tardi.
18: Viabilità. Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. È istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
1: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 51 minuti.
2: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
7: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso da ladri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
6: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
7: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
6: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata. Trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
7: Ultima pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
6: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
18: Sulla 2 del Mediterraneo è attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione Gate Portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
2: Meteo.
1: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrata perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale.

0: con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 ed un minuto.
1: News.
7: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
8: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
7: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
8: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
7: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
8: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi.

0: Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
2: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5:40 e tramonta alle 20:29. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Louis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 8 e 9 minuti.
5: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato credito di imposta del 20%.
7: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
8: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
7: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se il Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
8: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
7: Lo sport col Gran Premio del Canada, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Viabilità.
3: Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18 è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 8 e 17 minuti.
5: News.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
0: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
0: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania K annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei due episodi.
0: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla 2 del Mediterraneo attivo il restringimento di carreggiata sulla rampa di svincolo di Rosarno di collegamento per la statale 682 diramazione in direzione gate portuale. Il traffico è disposto sulla sola corsia di sorpasso con limite massimo di velocità di 30 km orari e divieto di sorpasso. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori tutti i giorni da lunedì al venerdì esclusi festivi e prefestivi nella fascia oraria 21:30-5:30 resterà chiuso il tratto compreso tra il chilometro 13 e il chilometro 10. Imposta l'uscita obbligatoria allo svincolo di Monza Centro in direzione di Milano. Sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, dal chilometro 65 al chilometro 66 circa nella fascia oraria 8:18, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
10: Mercati in movimento. La settimana globale. La rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News. La radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento. La settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Sono le 8 e 26 minuti.
10: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto carburanti che proroga il taglio delle accise fino al 6 giugno e stanzia altri 200 milioni per l'autotrasporto. È arrivato anche l'ok al decreto legislativo in materia di giustizia tributaria. Misure anche per il settore agricolo, riconosciuto un credito di imposta del 30% per i fertilizzanti, finanziato con 40 milioni di euro per marzo, aprile e maggio, stanziando 100 milioni di euro per l'acquisto. Aumento del gasolio agricolo finanziato, credito di imposta del 20%.
7: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
8: L'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. La richiesta dell'Italia, sostenuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati.
7: L'amministrazione Trump si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se le Tehran non ha ancora preso una decisione definitiva. Intanto a Teheran sono confluiti tutti i mediatori, a cominciare dal Pakistan, per tentare di finalizzare una prima intesa che dovrà poi aprire la strada a ulteriori negoziati e un accordo definitivo.
8: Dopo che il presidente russo Putin ha detto che la guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Yushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo. Nelle scorse ore Putin ha anche aperto la possibilità di un dialogo con l'Unione Europea, proposto per 2 volte in una settimana dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa.
7: Lo sport è col Gran Premio del Canada. George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi Antonelli in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo.
8: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere, è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose Giubbe Rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: GR News.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 8 e 34 minuti.
18: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
19: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
20: News.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
0: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
1: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
0: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Capp annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
1: Due gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei due episodi.
0: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
1: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi due posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
15: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
15: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Louis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
20: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
21: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
20: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
22: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
20: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vaavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
6: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
20: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 8 e 50 minuti.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
8: News.
20: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio e resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
21: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
20: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
22: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi obiettivi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
20: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti.
2: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito GR News.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9 ed un minuto.
4: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabiya, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
6: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
5: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi. Assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
6: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
5: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio Bobcat ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
6: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
5: E chiudiamo con lo sport calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
7: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest.

0: ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del l'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
2: News. Buongiorno da Daniele Ubaldi, Caro Energia. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari. In prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento. Mentre per lo stretto di Ormuz Hormuz. Sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei ministri degli esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la Procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
5: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
2: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5:40 e tramonta alle 20:29. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Louis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
8: Sono le 9 e 15 minuti.
6: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato sul conflitto con l'Iran, continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele rientrati da Istanbul e gli italiani che sottoposti a controlli medici evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla Procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
5: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20.45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
2: E per questa edizione è tutto, più tardi.
6: Meteo.
0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi dimostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 9 e 29 minuti.
6: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono così lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
10: Sono salite oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
11: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Trump ha informato i suoi collaboratori che vuole concedere più tempo al processo diplomatico dopo essere stato aggiornato in merito allo stato delle trattative. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz.
10: Le salme degli ultimi 4 subacquei italiani recuperati da una grotta sottomarina alle Maldive stanno facendo rientro a Milano, completando così il rimpatrio dei resti dei 5 membri della spedizione morti 14 maggio. L'arrivo è previsto intorno alle 13 di oggi a Malpensa.
11: Domani e lunedì circa 6 milioni di italiani si recheranno alle urne per il rinnovo delle amministrazioni comunali di circa 750 municipi. Una sfida politica capillarizzata sul territorio che assume un forte valore nazionale, concentrandosi in particolare su 15 capoluoghi strategici. L'equilibrio di partenza vede le forze politiche quasi perfettamente appaiate. 8 dei principali centri al voto sono attualmente guidati da coalizioni di centro-sinistra, mentre i restanti 7 sono in mano al centrodestra.
10: Oggi a partire dalle 15 va in scena la seconda giornata dedicata alle regate preliminari dell'America's Cup. Prosegue il lungo cammino che conduce alla competizione sportiva più antica del mondo in programma a Napoli durante l'estate del 2027. Si preannuncia grande spettacolo nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari. Il programma odierno prevede 3 regate di flotta a rapida successione che assegneranno punti per la classifica generale. Nella giornata di domani si disputeranno le ultime 2 regate di flotta.
11: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
0: Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Viabilità.
1: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose giubbe rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: GR News. Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 9 e 37 minuti.
14: Eventi Italia. La guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
15: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze.
7: Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
16: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Possibile accordo tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere annunciato nelle prossime ore, lo riferisce Al-Arabia, citando fonti diplomatiche vicine ai negoziati mediati dal Pakistan. La bozza prevederebbe il cessate il fuoco immediato, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e una graduale revoca delle sanzioni americane contro Teheran. Il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, è arrivato in Iran per incontrare i vertici della Repubblica Islamica. Restano però forti tensioni sul controllo dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, Teheran starebbe cercando di imporre una sorta di pedaggio alle navi commerciali. Intanto, un raid israeliano nel sud del Libano ha provocato 6 morti, tra cui una bambina e 2 soccorritori.
17: Veniamo in Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, imputati per l'omicidio di Thomas Brick, il 19enne ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane venne colpito per errore durante una spedizione punitiva organizzata contro un altro ragazzo coinvolto in tensioni tra gruppi locali e giovani nordafricani. A sparare sarebbe stato Mattia Toson, seduto sullo scooter guidato dal padre.
16: Dopo quasi 8 anni arriva la sentenza di primo grado per la strage del Raganello in Calabria, dove nel 2018 morirono 10 persone travolte da una piena improvvisa nelle gole del torrente. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a 4 anni e 1 mese per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio. Condannata anche la guida escursionistica Giovanni Vangeri a 3 anni e 5 mesi, assolti gli altri imputati. Le pene risultano inferiori rispetto alla richiesta avanzata dalla procura.
17: Nuove tensioni legali sul caso Garlasco. Stefania Cappa annuncia azioni giudiziarie contro l'avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi. I legali della donna accusano De Renzis di aver utilizzato impropriamente mezzi pubblici per diffondere affermazioni considerate lesive della reputazione personale e professionale della loro assistita e della sua famiglia. La vicenda si inserisce nel clima sempre più acceso legato alle nuove discussioni mediatiche sul delitto di Chiara Poggi.
16: 2 gravi incidenti sul lavoro nelle campagne dell'Ascolano. A Comunanza, un uomo è rimasto schiacciato dal proprio bobcat, ribaltatosi all'interno di una proprietà privata, trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona, ha riportato traumi molto seri, in particolare a un braccio. Un secondo incidente è avvenuto a Ripa Berarda, nel territorio di Castignano, dove un agricoltore di 76 anni è stato travolto dal trattore mentre lavorava nei campi. Anche lui è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dei 2 episodi.
17: Voltiamo pagina. Domenica e lunedì oltre 6 milioni e mezzo di italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative. Si voterà in 749 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Tra le città più importanti coinvolte ci sono Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Le urne resteranno aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì fino alle 15. Si tratta del primo importante test politico nazionale dopo il referendum sulla giustizia.
16: E chiudiamo con lo sport. Calcio. Antonio Conte prepara con la massima concentrazione la sua probabile ultima partita sulla panchina del Napoli. Domani la squadra andrà in ritiro in vista della sfida contro l'Udinese. All'allenatore azzurro basta un pareggio per chiudere il campionato almeno al secondo posto e mantenere il record personale di aver sempre concluso la Serie A tra i primi 2 posti. Dopo la gara potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale dell'addio al club di De Laurentiis. Intanto il Napoli valuta i possibili successori. Nelle ultime ore salgono le quotazioni di Max Allegri e Italiano, mentre si raffredda la pista Sarri. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, dopo.
18: Meteo.
0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Viabilità.
1: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: News.
4: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: L'almanacco del giorno.
7: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose Giubbe Rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'Isola del Tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato Cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 9:49.
18: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Meteo.
0: Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici, tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora a un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
1: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione.
19: L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
21: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
22: Ci sta.
21: Su una grande nave?
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo?
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba.
21: Vacanza in Sardegna?
22: Ci sta.
21: Su una grande nave?
22: Ci sta.
21: A un prezzo piccolo?
22: Ci sta anche quello.
23: Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 10.
0: News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata la proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
3: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul.
2: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
4: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
2: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni, ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo

0: 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domani alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso, difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, più tardi.
2: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5:40 e tramonta alle 20:29. A Milano sorge invece alle 5:43 e tramonta alle 20:54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose Giubbe Rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'Isola del Tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato Cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 10 e 11 minuti.
5: News.
7: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
8: L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto arriva una dichiarazione della squadra negoziale di Teheran legata ai Pashdaran. I colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse, dicono, sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo.
7: Sono saliti a oltre 82 i morti a seguito di un'esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shaanxi nel nord della Cina. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone sono disperse. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartier generale delle operazioni di soccorso.
8: Un uomo di 38 anni ha perso la vita ieri sera intorno alle 20:30 in un incidente stradale a Carpi, in provincia di Modena. L'uomo è stato travolto assieme alla moglie, entrambi stranieri, da un furgone all'altezza di una rotatoria. Non è ancora chiaro se i due stessero procedendo a piedi o se almeno uno di loro fosse in sella ad una bicicletta. La dinamica è al vaglio della polizia locale, illeso il conducente del furgone.
7: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
8: Lanciata Starship V3, la nuova versione del veicolo spaziale di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. È una versione aggiornata e più potente rispetto a quelle che hanno volato negli 11 test precedenti. L'obiettivo in questo volo suborbitale è verificare la validità delle modifiche apportate ai componenti del veicolo. Il successo di questa prova è cruciale per le prossime tappe del programma Artemis della NASA per il ritorno alla Luna.
7: Siamo allo sport e al calcio. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino in programma domani sera. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e non potrà dunque aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League, che però dipenderanno da eventuali passi falsi di Como, Roma e Milan.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
9: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia flusso continuo. Intervenuta a Brescia l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 10 e 20 minuti.
5: News.
11: Ancora ben trovati ad ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24-25 maggio, dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
12: Andiamo all'estero. Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran, lo riferiscono CBS e CNN, citando fonti dell'amministrazione americana. Diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca a Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali, a partire dal Pakistan, nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
11: È di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liusheng-Yu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
12: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX, il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
11: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abbordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben-Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
12: Tragedia Carpi nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e di soccorso. Illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
11: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina-Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A. La formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi i giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: News.
9: Buongiorno da Laura Supino. L'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma Trump non avrebbe ancora deciso se concedere più tempo ai negoziati in corso. La squadra di negoziatori pakistani a Teheran si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive e a lungo termine. Tragedia in una miniera in Cina, 82 morti e 9 dispersi in seguito ad un'esplosione nell'impianto di estrazione di carbone di Liu Shanzhou, provincia dello Shaanxi. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui i responsabili. L'inchiesta della Procura di Roma sulle violenze subite dagli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele muove i primi passi. Ieri raccolte le prime deposizioni degli attivisti rientrati in Italia. Il 15 giugno i ministri degli esteri UE esamineranno la richiesta italiana di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Procura di Roma al lavoro anche sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione in grotta alle Maldive. Oggi a Milano Malpensa il rientro delle 4 salme recuperate al termine di una difficilissima operazione guidata da un team di speleo sub finlandesi super specializzati. Via libera del Consiglio dei Ministri ieri alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato però da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta a 5 centesimi lo sconto sulla benzina, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. Formula 1 alle 18 si corre la sprint del Gran Premio del Canada, prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, alle loro spalle le McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 22 le qualifiche, stesso orario della gara lunga di domani. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 32 minuti.
16: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
17: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata
4: come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caro Energia, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera in serata alla proroga fino al 6 giugno del taglio delle accise sui carburanti, dimezzato da 20 a 10 centesimi il taglio sul gasolio, resta 5 centesimi lo sconto sulla benzina. Stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto, che per ora sospende gli scioperi annunciati. Intanto l'Italia chiede aiuto all'Europa rilanciando la richiesta di flessibilità di bilancio negli interventi per ridurre gli shock energetici. Tema che risuona all'Ecofin di Cipro dopo la cautela espressa ieri dai ministri economici europei a Nicosia. E in Svezia, al vertice diplomatico, si rilancia sulle spese militari, in prima fila il ministro Tajani. Alessandro Cisilin.
18: Il governo italiano torna a incalzare l'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5% quest'anno, il più basso nel continente. A Nicosia, nella riunione tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea. Valuteremo, rassicura comunque il commissario Dombrovskis, ma è anche la presidente della BCE Lagarde a frenare. Le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione sarebbe dannosa e potrebbe mutare gli orientamenti di politica monetaria. Intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia invece sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo la difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool.
0: Tragico incidente in una miniera in Cina, 82 vittime e 9 dispersi in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia di Shanxi, nel nord-est del paese. Il presidente cinese Xi Jinping chiede il massimo impegno nelle operazioni di soccorso e un'inchiesta che individui subito i responsabili. Sospeso tra guerra e accordo il destino del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'amministrazione Trump esamina i piani militari per avviare nuovi imminenti attacchi contro la Repubblica Islamica, ma intanto a Teheran si lavora un'intesa che possa fermare la ripresa della guerra e sbloccare la crisi di Hormuz. Laura Supino.
9: Il doppio registro di Trump, guerra o negoziato, sul conflitto con l'Iran continua a tenere il mondo con il fiato sospeso. La stampa americana, in particolare la CNN, riferisce in queste ore di preparativi per nuovi imminenti attacchi alla Repubblica Islamica. Al presidente USA sarebbero già stati presentati i relativi piani militari, mentre lo Stato Maggiore sarebbe in massima allerta. Tuttavia Trump non avrebbe ancora deciso e starebbe valutando se concedere più tempo ai tentativi negoziali. I mediatori internazionali sono impegnati in una corsa contro il tempo. La squadra di negoziatori pakistani è giunta a Teheran, dove sarebbero tornati in campo anche i diplomatici del Qatar. Si lavora ad un memorandum che consenta la riapertura di trattative complessive a lungo termine. Al momento resterebbero esclusi i nodi del programma nucleare e di quello missilistico iraniano, che dovranno essere affrontati in un secondo momento, mentre per lo stretto di Hormuz sarebbe previsto uno sblocco graduale.
0: Le violenze contro gli attivisti della flottiglia durante la detenzione in Israele, rientrati da Istanbul gli italiani che, sottoposti a controlli medici, evidenziano segni di pesanti maltrattamenti. Alcuni di loro sono stati ascoltati dalla procura di Roma, che indaga anche per reati di tortura e violenza sessuale. A Istanbul restano ricoverati una cinquantina di manifestanti per gravi lesioni. Ci sarebbe anche un italiano. Intanto il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. L'Unione Europea ha accolto la richiesta e la discuterà nel Consiglio dei Ministri degli Esteri del prossimo 15 giugno. Ieri anche la premier Meloni era tornata a condannare le violenze degli oltranzisti e dei coloni israeliani. Probabilmente si sono persi, non essendo riusciti a imboccare il corridoio per tornare dalla seconda alla prima camera della grotta aperta all'esterno, e hanno finito l'aria. Così Sami Pakkarinen, lo speleo sub finlandese che insieme ai due colleghi ha trovato e recuperato nella grotta dell'atollo di Vavu i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti in una immersione alle Maldive. Sulla tragedia ha aperto un fascicolo la procura di Roma. Oggi le salme dei 4 arrivano all'aeroporto di Malpensa. Il Sud Tirol resta in Serie B, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out che, dopo lo 0-0 dell'andata, ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. In Serie A, con la rete di Piccoli e l'autogol di Comuzzo, è finita 1-1 Fiorentina-Atalanta, anticipo dell'ultima giornata. L'attesa è tutta per le 5 gare in contemporanea che domani sera decideranno la lotta per la Champions e la terza squadra che retrocederà. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente domani alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa della Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio, oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: E per questa edizione è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi 3 di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
19: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
1: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
20: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
21: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Viabilità.
3: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
7: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, sabato 23 maggio, San Desiderio da Genova, il sole sorge a Roma alle 5.40 e tramonta alle 20.29. A Milano sorge invece alle 5.43 e tramonta alle 20.54. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1099 viene fondato il Duomo di Modena. Nel 1498 a Firenze viene eseguita la condanna al rogo di Gerolamo Savonarola. Nel 1873 il Parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord-Ovest, che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920. Si tratta delle famose Giubbe Rosse. Nel 1883 viene pubblicato il romanzo dello scrittore scozzese Lewis Robert Stevenson, L'isola del tesoro. Nel 1915 il Regno d'Italia dichiara guerra all'Austria, sancendo la propria entrata nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1934, vicino al loro rifugio di Black Lake, in Louisiana, i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un'imboscata tesa loro dai Texas Rangers. Nel 1992 avviene la strage di Capaci, quando una bomba fa saltare l'autostrada mentre stanno transitando le auto del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Muore in una clinica svizzera in questo giorno del 2017 l'attore inglese Roger Moore, che con 7 film della serie all'attivo è la star del cinema che interpreta per il maggior numero di volte la parte dell'agente segreto James Bond, in una sequenza di film che vanno dal 1973 al 1987. Nato a Londra il 13 ottobre del 1927, a dargli la notorietà iniziale sul piccolo schermo sono le serie Il Santo, dal 1962 al 1969, e Attenti a quei due, del 1971, che ne mettono in risalto il fascino, lanciandolo così alla grande anche nel cinema. E anche dopo il distacco dal personaggio di 007, Moore continuerà a partecipare a numerosi film di grande successo internazionale. Nominato Cavaliere dell'Impero Britannico nel 2003 dalla regina Elisabetta II, il grande attore si dedicherà moltissimo anche alla tutela dei diritti degli animali, prima di arrendersi a una lunga malattia. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
7: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10:48.
22: We'll be right back.
10: Mercati in Movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in Movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
12: Sport.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1 di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
19: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
1: Alle 22 le qualifiche della gara lunga che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
20: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso in questi mesi, valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
21: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
1: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45 con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce, Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
12: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
15: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
23: Sono le 11.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11.
0: News.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Del Consiglio dei Ministri proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio, dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono CBS e CNN, citando fonti dell'amministrazione americana. Diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca a Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali, a partire dal Pakistan, nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
2: E di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liusheng-Yu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
3: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3D SpaceX. Il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
2: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben-Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
3: Tragedia Carpi nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e di soccorso, illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina-Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A. La formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione.

0: Gli ultimi tre di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
1: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
0: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante, che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato, il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
0: Oggi Bologna-Inter, Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste e Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 11 e 8 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Sport.
9: Buongiorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. Il calcio si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della Viola, col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella serie cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo play-out è il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Veniamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto atesino super favorito per dettare legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley: l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva. Per il momento è tutto.
10: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11:18.
4: News.
9: Bentrovati dalla redazione.
12: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartiere generale delle operazioni di soccorso.
9: L'amministrazione L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
12: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
9: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
12: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
9: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi 3 di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
1: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
0: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo è riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
0: Oggi Bologna Inter, Lazio Pisa, domani Parma, Sassuolo e Napoli Udinese, prima del clou delle 20:45 con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino Juventus, Milan Cagliari, Verona Roma Lecce Genoa e Cremonese Como. Il Südtirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiol a Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4 Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: News.
13: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero, la riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24-25 maggio dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
14: Andiamo all'estero, Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran, lo riferiscono CBS e CNN, citando fonti dell'amministrazione americana. Diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca. Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali a partire dal Pakistan nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
13: È di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liusheng-Yu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
14: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3D SpaceX. Il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Dal razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
13: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abbordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben-Gvir che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben-Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
14: Tragedia Carpi nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e del soccorso, illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
13: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A, la formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 29 minuti.
4: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
18: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
12: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartiere generale delle operazioni di soccorso.
9: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
12: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
9: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice, parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi, sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
12: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA. Misure anche per il settore agricolo.
9: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, di scena sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League. Non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i due tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso, in questi mesi valutare chi è Vanoli se io dovessi rimanere.
3: Io ho dato tutto quello che potevo dare a questa società, a questi ragazzi. Insieme abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo essere orgogliosi. Quando sono arrivato il mio obiettivo era riportare l'Atalanta in Europa, cercare di fare del mio meglio. Credo che è stato fatto il lavoro rimarrà, e poi insieme alla società sceglieremo per il bene ovviamente dell'Atalanta.
0: Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese, prima del clou delle 20:45, con le 5 gare decisive per Champions e salvezza. Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Il Sud Tirol si salva, il Bari retrocede in C. È il verdetto dei play-out di Serie B, che dopo lo 0-0 dell'andata ha visto le due squadre pareggiare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 km della 14ª tappa con partenza da Aosta, 5 Gran Premi della Montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Basket, playoff, scudetto. Trento batte in casa 102-85 la Virtus Bologna e si porta in vantaggio 2-1 nella serie dei quarti. Tortona supera sempre in casa 80-68 Venezia e accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 11:38.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Meteo. Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: Sport. Un giorno e buon sabato dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. In Formula 1 George Russell su Mercedes conquista la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia e 68 millesimi di distacco per il compagno di squadra Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in quarta le Red Bull di Max Verstappen e Isaac Hajar. La qualifica è stata interrotta per oltre 10 minuti per un incidente a Fernando Alonso, finito senza conseguenze fisiche contro le barriere con la sua Aston Martin nel finale della Q1. Il calcio si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi nella 38esima e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre si sono presentate in campo senza pressioni, visto che la Dea è già certa di un posto ai playoff della prossima Conference League, mentre la Viola della salvezza dopo una stagione davvero complicata. La Dea saluta Palladino, pronto a cambiare panchina. A quota 42 termina l'annata in colore della viola col pubblico che decide di dedicare dei cori soltanto a Vanoli, anche lui destinato a lasciare la panchina. In Serie B arriva il primo verdetto definitivo con il play-out che condanna il Bari alla retrocessione. È su Tirol dunque a restare nella Serie Cadetta dopo lo 0-0 sia all'andata che al ritorno. A premiare il Sudtirol in questo play-out il miglior piazzamento centrato nella classifica stagionale, chiusa al 16° posto a più uno proprio sul Bari. Veniamo al tennis. Yannick Sinner debutterà martedì a Roland Garros e resta l'uomo da battere. A poche ore dall'inizio del torneo parigino, l'alto adesino super favorito perde tale legge anche nella capitale francese, completando a 24 anni il carriera Grand Slam dopo i titoli vinti all'Australian Open, Wimbledon e US Open. Leader incontrastato della classifica mondiale con un margine di quasi 3.000 punti su Alcaraz, l'azzurro si affaccia queste due settimane sul rosso transalpino con in bacheca addirittura 6 Masters 1000 conquistati consecutivamente e all'attivo una striscia record di 34 vittorie di fila nei tornei 1000. Il volley, l'Italia ha sconfitto la Serbia per 3-2 nella prima amichevole del quadrangolare di Genova, infilando il terzo successo consecutivo in questi test d'apertura della stagione dopo le due affermazioni di settimana scorsa contro la Francia tra Biella e Novara. La nostra nazionale femminile è riuscita ad avere la meglio dopo oltre 2 ore di battaglia, riuscendo a recuperare da 1-2 e ottenendo un risultato favorevole contro una delle grandi rivali in campo internazionale. Oggi la sfida alla Turchia. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 49 minuti.
4: News.
13: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti e stanzia 300 milioni di euro in crediti d'imposta per gli autotrasportatori dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Le associazioni di categoria hanno sospeso lo sciopero, la riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi al litro, mentre quella sulla benzina resta di 5 centesimi, ai quali si aggiunge il calo legato all'IVA. Intanto si infiamma anche la campagna elettorale per le amministrative del 24-25 maggio, dopo una frase shock pronunciata da una consigliera della Lega a Barzano contro Elly Schlein, evocando i recenti fatti di Modena.
14: Andiamo all'estero. Donald Trump starebbe valutando nuovi attacchi contro l'Iran, lo riferiscono CBS e CNN, citando fonti dell'amministrazione americana. Diversi funzionari militari dell'intelligence avrebbero già sospeso i propri programmi per il fine settimana in attesa di eventuali decisioni della Casa Bianca a Teheran. Nel frattempo sono arrivati i principali mediatori internazionali, a partire dal Pakistan, nel tentativo di costruire una prima intesa che possa aprire la strada a negoziati più ampi e ad un accordo definitivo tra Washington e la Repubblica Islamica.
13: E di oltre 50 morti il bilancio di una violenta esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia cinese dello Shaanxi. Al momento dell'incidente, nella miniera di Liusheng-Yu si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi Jinping ha ordinato il massimo dispiegamento dei soccorsi per cercare dispersi e assistere i feriti, chiedendo anche un'indagine approfondita sulle cause dell'esplosione per individuare eventuali responsabilità.
14: Pieno successo per il test in volo della nuova Starship V3 di SpaceX. Il gigantesco veicolo spaziale progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Dal razzo Super Heavy e la capsula Ship, completamente rinnovati rispetto ai precedenti modelli, hanno completato con successo il volo suborbitale dalla base di Boca Chica in Texas. Il test era fondamentale per verificare le modifiche apportate ai motori e ai sistemi di lancio. Il programma Starship è considerato centrale anche per le future missioni Artemis della NASA.
13: Torniamo in Italia. La Procura di Roma amplia l'inchiesta sull'abbordaggio della flottiglia diretta a Gaza. Oltre al sequestro di persone, i magistrati valutano anche le ipotesi di tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video del ministro israeliano Ben-Gvir, che mostra gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Intanto circa 50 partecipanti alla missione risultano ricoverati a Istanbul, tra loro anche un italiano. Secondo le testimonianze raccolte, molti attivisti avrebbero riportato lesioni gravi e forti traumi psicologici. L'Unione Europea ha accolto la richiesta italiana di discutere sanzioni contro Ben-Gvir nel prossimo Consiglio Esteri.
14: Tragedia a Carpi nel Modenese, dove un uomo di 38 anni è morto dopo essere stato travolto da un furgone insieme alla moglie. L'incidente è avvenuto in serata in via Guastalla, nei pressi di una rotatoria. Non è ancora chiaro se la coppia stesse attraversando a piedi oppure fosse in bicicletta. Inutile l'intervento dei sanitari del 118 e del soccorso, illeso il conducente del furgone. La polizia locale sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.
13: Chiudiamo con lo sport. Si è chiusa sull'1-1 Fiorentina-Atalanta, la prima partita dell'ultima giornata di Serie A. La formazione viola saluta una stagione difficile tra i fischi del pubblico del Franchi. Oggi in programma Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani le gare decisive per assegnare gli ultimi posti disponibili nelle competizioni europee. In Formula 1, nel Gran Premio del Canada, pole position sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: News.
19: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della preposizione potenza reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotauro del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Avvio di weekend è caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: News. Bentrovati dalla redazione.
12: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario del paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione nella miniera si trovavano 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine, secondo quanto riferito dal quartiere generale delle operazioni di soccorso.
9: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
12: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio del 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità.
9: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice, parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
12: Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno e concede 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che sospendono quindi lo sciopero annunciato dal 25 al 29 maggio. Le misure sono contenute in un decreto legge varato ieri sera dal CDM. La riduzione sul gasolio scende da 20 a 10 centesimi e quella sulla benzina rimane a 5 centesimi. A questo sconto va aggiunto il calo dovuto al meccanismo dell'IVA, misure anche per il settore agricolo.
9: Siamo allo sport. La nazionale femminile di volley parte bene nel quadrangolare di Genova, battendo la Serbia al tie-break. È la 39esima vittoria di fila per l'Italia. Le azzurre di Julio Velasco torneranno in campo questa sera alle 21 contro la Turchia.
12: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Sport.
0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Formula 1, ciclismo, calcio, menù ricco per il sabato di sport. Partiamo dalla Formula 1, discesa sul circuito di Montreal per il Gran Premio del Canada. Oggi alle 18 si corre la sprint con una griglia di partenza divisa per scuderie. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Continua dunque il dominio delle frecce d'argento che hanno vinto tutti i Gran Premi di stagione. Gli ultimi 3 di fila sono nella bacheca di Kimi Antonelli, che a Sky ammette di aver sbagliato qualcosa nelle qualifiche della sprint.
1: Ho deciso di andare per il primo giro con le soft, però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip nel primo settore, però dai, sono lì vicino, quindi considerando il giro che ho fatto sono contento, perché pensavo peggio.
0: Alle 22 le qualifiche della gara lunga, che si correrà domani allo stesso orario. Siamo al calcio con la Serie A, arrivata all'ultima giornata, aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta, vantaggio viola di Piccoli, poi l'autogol di Comuzzo. La Fiorentina era già salva, l'Atalanta qualificata per la Conference League, non c'era dunque nulla in palio in quella che può essere stata l'ultima gara con i rispettivi club per i 2 tecnici Vanoli e Palladino.
2: L'importante è che non rimanga Vanoli per riconoscenza. Io non voglio nessuna riconoscenza. Questo è il mio lavoro. Ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con un direttore importante che ha saputo, penso in questi mesi, valutare chi è Vanoli, se io...
0: Gare 0-0 anche al ritorno. I bolzanini si salvano grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare. Ciclismo, archiviata la vittoria di Bettiola Verbania, terza italiana dopo quelle di Ballerini a Napoli e Ganna nella crono. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, 133 chilometri della 14ª tappa con partenza da Aosta.

0: Venezia è accorcia nella serie che vede i lagunari sul 2-1. Stasera gara 4, Trieste-Brescia, ospiti in vantaggio 2-1, già in semifinale Milano. Infine pallavolo, la nazionale femminile che prepara la Nations League è impegnata a Genova nell'Equilibrium Cup. Le azzurre hanno esordito con un 3-2 sulla Serbia, stasera affrontano la Turchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave?
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo?
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: Radio GR News.
6: Sono le 12 e 3 minuti.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
7: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
8: Sale oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
7: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
8: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
7: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12:55.
8: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
9: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.

0: Giornata da Federico Brescia.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza. Potenza reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha riscosso anche Pedro Almodóvar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 chilometri per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 9 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro dell'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni, avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
4: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
6: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12 e 19 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La Premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
4: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12:55.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi, spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 chilometri per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi dimostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Meteo. Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: News. Bentrovati dalla redazione.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castelgoffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
4: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Partenza alle 12:55.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12:33.
2: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News,
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
12: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini. Nicola Compagnone.
13: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
14: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
1: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
2: Meteo.
0: Inizio di weekend dominato dall'anticiclone africano e dunque caldo e soleggiato quasi ovunque. In mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Qualche nube sparso e irregolare al nord-ovest, ma senza precipitazioni degne di nota. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se isolati rovesci potranno verificarsi sulle Alpi orientali e sul basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della preparazione. Potenza reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 44 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada 29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio scrive: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà libertà e la dignità degli italiani. Il 23 maggio, continua il capo dello Stato, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. La Premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
4: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale, procurato la persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente, ha così detto il pontefice parlando ai familiari delle vittime. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso l'arrivo del Papa.
5: Sale a oltre 90 morti il bilancio delle vittime nell'esplosione di gas in una miniera di carbone nella Cina settentrionale. Si tratta del più grande disastro minerario nel paese negli ultimi 17 anni. Al momento dell'esplosione si trovavano nella miniera 247 operai. La maggior parte di loro è stata portata in superficie. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo dalle forze dell'ordine.
4: L'amministrazione americana si prepara a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica col segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
5: Ha riaccompagnato la ex fidanzata a casa dopo una serata in discoteca, ma davanti all'uscio è scoppiato un alterco con l'attuale fidanzato della donna. Il primo dei due sarebbe allora salito in auto e avrebbe investito il rivale. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un ventenne residente a Castel Goffredo in provincia di Mantova. Il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in gravi condizioni e avrebbe rimediato alcune lesioni al volto.
4: Lo sport e il ciclismo. Quella di oggi è una delle tappe più attese di tutto il Giro d'Italia 2026. La frazione parte da Aosta ed arriva a Pila, soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Partenza alle 12.55.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
0: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare. Oggi spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 54 minuti.
2: News
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
12: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
1: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
13: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
1: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
14: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
1: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
15: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
1: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
2: News.
16: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione d'Italia. Celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
17: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando
16: vittime.
17: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenti.

0: tenti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
1: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
0: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa l'ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
1: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nella maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shaanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi, spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 chilometri per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5

0: Gran Premi della Montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13:07.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, giunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 13:18.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. È il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini. Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
8: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
0: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 gran premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi. Spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
11: In primo piano gli esteri. L'amministrazione statunitense si sta preparando ad una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Rahiki, in una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, ha affermato che gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui per porre fine alla guerra con le loro persistenti richieste massimaliste.
7: Papa Leone ad Acerra per incontrare le popolazioni della Terra dei Fuochi. Secondo fonti della diocesi sono circa 12.000 fedeli nelle strade che hanno atteso il suo arrivo. Soffriamo per la devastazione che ha compromesso un meraviglioso ecosistema, luoghi, storie e memorie, ha detto il pontefice durante il suo discorso nella cattedrale. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da organizzazioni senza scrupoli che hanno per troppo tempo potuto agire impunemente, ha così rimarcato il Papa.
11: Sono passati 34 anni dalla strage di Capaci. Era il 23 maggio 1992 quando il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e gli agenti di scorta morirono a causa di un attentato dinamitardo organizzato da Cosa Nostra lungo un tratto dell'autostrada A29. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio dice: la strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani. La premier Meloni su X scrive: ricordare oggi questa dolorosa pagina della nostra storia significa non lasciare che il sacrificio di chi ha dato la vita per la giustizia venga dimenticato.
7: Sono attese oggi intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa le salme dei 4 sub morti alle Maldive. Saranno poi eseguiti gli esami autoptici dai quali potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo maldiviano. Lunedì sera sarà eseguita l'autopsia su Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, cui corpo è stato recuperato per primo.
11: Paura nella notte a Roma, zona romanina, dove intorno alle 3.54 si è verificata una forte esplosione all'ingresso di un condominio. Non si registrano persone ferite. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile.
7: Siamo allo sport e il calcio. Nell'anticipo della 38esima giornata di Serie A si chiude con un pareggio la stagione di Fiorentina e Atalanta, che impattano 1-1 al Franchi. Oggi in campo alle 18 Bologna-Inter, mentre questa sera alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Pisa. Domani alle 15 andrà in scena Parma-Sassuolo, mentre alle 18 il Napoli si congederà ad Antonio Conte ospitando l'Udinese. Il gran finale scatterà la sera con 5 partite. Lecce ospita il Genoa e deve tenere a distanza la Cremonese, che riceve il Como. Ed è sugli altri 3 campi che ci si gioca probabilmente gli ultimi 2 posti liberi per la Champions League. Milan-Cagliari, Verona-Roma e Torino-Juventus.
11: Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Quasi 2 italiane su 3 si definiscono pianificatori, ma poi 1 su 2 lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi 6 giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay. Il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
16: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale, e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo, e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
15: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
16: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one to one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
7: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla Riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
1: News.
17: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione d'Italia. Celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
18: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
17: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
18: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
17: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
18: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro sud Italia, la più forte di magnitudo 3.6 è stata rilevata nel Maceratese con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
17: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei in Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Baldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. È il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini. Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 45 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: News.
0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Salgono a oltre 90 le vittime dell'esplosione in una miniera nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, altre 9 persone risultano disperse. Arrestati i responsabili della gestione della miniera. Lo stesso presidente cinese Xi Jinping aveva chiesto una severa inchiesta. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. La missione è anche nel ricordo dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco in difesa del creato. La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Mostre, convegni e cortei per ricordare oggi, spicca a Catania l'inaugurazione del Museo del Presente. Si indaga a Roma nell'esplosione avvenuta stanotte davanti a un condominio di 5 piani nella zona romanina. La deflagrazione pochi minuti prima delle 4 di notte. Secondo le prime ipotesi, lo scoppio potrebbe essere stato causato da un ordigno collocato vicino al cancello d'ingresso dello stabile. Alle battute finali il Festival di Cannes, in un'edizione che non vede film italiani in concorso. Stasera la premiazione dopo un programma che ha preferito il cinema politico ad Hollywood, dove grande attenzione ha scosso anche Pedro Almodovar e il suo Amarga Navidad. Tra i film favoriti nei pronostici, Minotaur del russo Zyagintsev e Fatherland di Polinowski. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, solo 133 km per la 14ª tappa, ma un dislivello totale di 4.350 metri e l'arrivo in salita a Pila dopo 5 Gran Premi della montagna. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 13 e 55 minuti.
1: News.
0: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
3: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
0: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso a Teheran, aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
4: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sulla barca, e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe, che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
0: La strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica, così il presidente Mattarella, che parla di attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani nel messaggio per l'anniversario dell'attentato mafioso che uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Il 23 maggio, sottolinea Mattarella, rappresentò l'avvio della riscossa civile. Per questo è divenuto per gli italiani la giornata della legalità. Oggi l'omaggio delle autorità sul luogo della strage di 34 anni fa, mentre tra le tante iniziative in programma spicca l'inaugurazione a Catania del Museo del Presente creato dalla Fondazione Falcone. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, 10 centesimi sul gasolio, 5 centesimi sulla benzina. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri, stanziati altri 200 milioni per sostenere il settore dell'autotrasporto. E dopo l'incontro a Palazzo Chigi, i rappresentanti annunciano la sospensione degli scioperi. In arrivo altre misure, spiega anche Paolo Uggè, presidente di Unatras.
8: Il ministro Giorgetti ha immaginato un automatismo di ristoro per il settore dell'autotrasporto ogni qualvolta che verranno tagliate le accise per i consumatori.
0: Al voto domani e lunedì oltre 6 milioni di italiani per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali ed altrettanti sindaci. Interessati un capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, tra cui Mantova, Salerno, Reggio Calabria, Messina. Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani e dalle 7 alle 15 di lunedì. Gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna, il che porterà quasi 900 comuni interessati da questa tornata amministrativa. Al Giro d'Italia arrivano le Alpi, tappa breve ma durissima, 5 Gran Premi della montagna e l'arrivo in salita a Pila. In maglia rosa c'è ancora il portoghese Eulalio. Il servizio di Gerardo De Vivo.
9: Nelle comunicazioni ufficiali dell'organizzazione ci sono due tappe classificate per difficoltà a 5 stelle. La prima è quella di oggi, il più classico dei tapponi alpini, breve 133 km, intenso 4.350 metri di dislivello, senza respiro, ben 5 gran premi della montagna, finale da brividi con l'arrivo a Pila al termine di una salita lunga, lunghissima, 16 km e mezzo, con una pendenza media del 7,1% e punte dell'11%. Le salite finora hanno premiato Jonas Vingegaard, ha dominato Blockhaus e Corno alle Scale e bocciato Giulio Pellizzari, staccato su entrambe. Oggi è la giornata giusta per gli obiettivi di entrambi. Il danese, favorito per la vittoria finale, deve recuperare terreno sul portoghese Eulalio, che resiste in maglia rosa. Il 22enne marchigiano dare sostanza a qualche segnale di miglioramento che si è intravisto per tornare in corsa per il podio. Da tenere d'occhio l'austriaco Gall e l'australiano Hindley e, come sempre, quando la strada si impenna, l'eterno Giulio Ciccone.
0: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
1: News.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare 5.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre. Un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della

0: ad oggi.
1: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone è ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
0: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
1: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all'Ateneo genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei sub morti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. E il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
0: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì, 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
1: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla statale 9, via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5, verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
4: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari.

0: di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hajar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Goll. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia, per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. Al Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale, che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 14 e 14 minuti.
2: News.
5: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
6: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove da accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
5: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
6: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liushenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
5: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
6: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
5: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro? Andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna Inter e Lazio Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: Meteo.
1: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi mediorientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa $4,650 a circa $4,520 l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al G-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1 George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada, seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hadjar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso. Finora, quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Il rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Goll. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back-to-back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del Movimento Azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Howe. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. Al Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Meteo.
1: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
7: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 14. E 31 minuti.
13: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
14: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
2: News.
15: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, reagire agli oscuri interessi che hanno avvelenato questa terra come altre nel mondo. Il potente monito lanciato da Papa Leone stamane nella sua visita pastorale ad Acerra, cuore della splendida Campania Felix, ha ricordato il pontefice, trasformata dagli interessi criminali nella sciagurata terra dei fuochi. Da Leone poi un abbraccio alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
16: Il grido della creazione e dei poveri tra voi è stato avvertito più drammaticamente a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale.
15: Iran, Trump esamina i piani militari per scatenare un nuovo attacco, dicono i media americani, secondo cui il presidente starebbe valutando anche se concedere un po' di tempo ai negoziati in corso. A Teheran aggiunti i mediatori pakistani e i negoziatori del Qatar. Si tenta di arrivare alla firma di un memorandum che eviti una ripresa del conflitto e permetta l'apertura di un negoziato ampio e complessivo. Scetticismo filtra da fonti dei Pasdaran vicini alle trattative. La tragedia delle Maldive è atteso intorno alle 13 all'aeroporto di Milano Malpensa l'aereo con le salme di 4 dei 5 subitaliani morti durante l'immersione. Ora la parola alle indagini, Nicola Compagnone.
17: Conclusa la fase di ricerca dei corpi, si entra nel vivo con le indagini. I primi elementi importanti potranno venire dall'autopsia dei corpi rientrati in Italia di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova e capo della spedizione scientifica, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige, Muriel Odenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Il quinto sub a perdere la vita nell'immersione a 60 metri di profondità è Gianluca Benedetti, la salma del capobarca di 44 anni, originario di Padova, è già in Italia. Da lui si partirà lunedì con l'esame autoptico disposto dalla Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. Sotto la lente di ingrandimento dei PM della capitale anche la dotazione tecnica dei 5 sub, sia gli oggetti che le vittime avevano durante l'immersione che quelli lasciati sulla barca prima della missione. Intanto sono stati ascoltati a Genova il professor Vanin che si trovava sulla barca e due docenti dell'università dove insegnava la Montefalcone. Altri elementi utili alle indagini potrebbero venire dalle immagini della grotta sottomarina diffuse dai sub finlandesi di Den Europe che hanno recuperato i corpi dei sub italiani.
15: Calcio aperta dall'1-1 di Fiorentina-Atalanta all'ultima giornata di Serie A, prosegue oggi con Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani sera in contemporanea le 5 gare decisive per Champions e salvezza: Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Ed è tutto, buona giornata.
2: Meteo.
1: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Sport.
18: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A. Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma-Lecce e Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata. Ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma-Sassuolo e alle 18 Napoli-Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
19: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà a 593 presenze sulla panchina dei Citizens, dopo aver iscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
18: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale, prudenza e massima concentrazione.
20: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare, speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo, però vediamo adesso con calma. Se perdiamo al primo turno, tutto questo poi non è inutile parlare, no? Quindi andiamo turno dopo turno.
18: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste e Brescia, gara 4 della serie dei quarti che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri 3-2 la Serbia, la nazionale femminile che prepara Nations League ed europei, torna in campo stasera a Genova nel secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Le azzurre affrontano la Turchia, si inizia alle 21, domani contro la Polonia, l'ultimo impegno del quadrangolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 40 minuti.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus perde Kenan Yıldız per il derby contro il Torino. L'attaccante turco ha avvertito un fastidio al polpaccio durante l'allenamento di giovedì e gli esami svolti al J-Medical non hanno dato esito confortante. Il numero 10 non potrà aiutare la squadra di Spalletti nell'ultima gara della stagione, potenzialmente decisiva per provare a inseguire le ultime speranze di qualificazione in Champions League. In ansia anche Vincenzo Montella in vista del mondiale con la Turchia, dato che lo stop dovrebbe tenerlo fuori per 2 o 3 settimane. In Formula 1, George Russell su Mercedes ha conquistato la pole position nella gara sprinter del Gran Premio del Canada. Seconda posizione in griglia per Kimi Antonelli e seconda fila per le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Partiranno in terza fila le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e in quarta la Red Bull di Max Verstappen e quella di Isaac Hadjar. Alle 18 tutti in pista per la sprint, alle 22 le qualifiche. Il Giro d'Italia arriva a una delle tappe più attese di quest'anno, la frazione che parte da Aosta e arriva a Pila. Soli 133 chilometri da percorrere, ma con 4.209 metri di dislivello. Jonas Vingegaard è sicuramente l'uomo più atteso finora. Quando ci sono stati arrivi in salita, ha sempre vinto il danese della Visma, che punta al Trisse a prendersi la maglia rosa. A provarla a difendere il portoghese Alfonso Eulalio. Rivale più accreditato di Vingegaard in salita resta l'austriaco Felix Goll. Atletica, oggi va in scena a Xiamen il secondo appuntamento della Diamond League 2026, un back to back in Cina per il massimo circuito itinerante internazionale di atletica, con protagonisti tra gli altri due personaggi di spicco del movimento azzurro come Mattia Furlani e Leonardo Fabbri. Obiettivo doppietta nel lungo per Furlani, reduce dal favoloso 8.43 di Shaoxing, che lo ha proiettato al secondo posto delle liste italiane all time, agganciando Giovanni Evangelisti e avvicinandosi a 4 centimetri dal record nazionale di Andrew Ou. Testa intrigante sulla pedana del peso per Fabbri a confronto col leggendario statunitense Ryan Cruiser. Il volley in chiusura dopo l'esordio contro la Serbia per l'Italia arriva subito una delle sfide più affascinanti della Cup Women Elite. Al Palasport di Genova le azzurre affrontano la Turchia di Daniele Santarelli nella seconda giornata del prestigioso quadrangolare internazionale che rappresenta l'ultimo grande test prima dell'inizio della Nations League. Italia e Turchia sono due delle nazioni che maggiormente hanno segnato il volley femminile recente, protagoniste di sfide spettacolari tra europei, Nations League e grandi tornei internazionali. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
21: Economy News.
3: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14 e 51 minuti.
21: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo del primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
7: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Atterrato nel campo sportivo Arcoleo di Acerra, il pontefice ha raggiunto il Duomo per incontrare i vescovi, il clero, i religiosi e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale, mentre oltre 12.000 fedeli si sono riuniti nelle strade della città per vederlo.
10: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati tra cui la tortura e la violenza sessuale.
7: I sub morti alle Maldive sono atterrate all'aeroporto di Malpensa alle salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Ugualtieri, laureato di recente all'Ateneo genovese. Dopo l'arrivo su un volo Turkish Airlines sarà disposta l'autopsia sui corpi dei submorti. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu, e il primo sul quale saranno eseguiti lunedì è Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo.
10: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e nel Regno Unito.
7: Formula 1, George Russell si prende la pole in vista della sprint race in programma oggi alle 18 a Montreal. Sarà prima fila tutta Mercedes, con Kimi in seconda posizione, poi le due McLaren di Norris e Piastri e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo, Alonso a muro nel Q1, Albon e Lawson nemmeno partiti per le qualifiche.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
21: Sport.
18: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Segna meno uno il conto alla rovescia per gli ultimi verdetti della Serie A: Milan, Roma, Juventus e Como in corsa per due posti in Champions, già qualificate Inter e Napoli, mentre una tra Cremonese e Lecce retrocederà. E allora domani sera in contemporanea alle 20:45 Torino-Juventus, Milan-Cagliari, Verona-Roma, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Nulla in palio nelle altre gare dell'ultima giornata: ieri l'1-1 di Fiorentina-Atalanta, oggi alle 18 Bologna-Inter e alle 20:45 Lazio-Pisa nell'Olimpico Deserto. Domani alle 15 Parma Sassuolo e alle 18 Napoli Udinese. Nella Premier League vinta dall'Arsenal, domani l'ultima di campionato sarà la giornata dell'addio di Pep Guardiola al City. Lorenzo Villanetti.
19: 10 anni, 20 trofei e un'altra rivoluzione destinata a lasciare il segno. Pep Guardiola saluta il Manchester City, consegnando alla storia non soltanto una collezione di successi, ma un'eredità che va oltre i numeri. Una rivoluzione nata a modo nostro, come ha scritto nella lettera d'addio, costruita attraverso lavoro, sacrificio e visione, proprio come quella industriale che da Manchester cambiò il mondo. Nulla dura per sempre, se così fosse sarei ancora qui. Grazie per l'amore che mi avete dato, il messaggio commosso del tecnico catalano. Domani, contro l'Aston Villa, arriverà 593 presenze sulla panchina panchina dei Citizens, dopo aver riscritto gli equilibri di una città che fino al 2016 apparteneva soprattutto ai rivali dello United. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. Per rendergli omaggio, il club ha annunciato una statua fuori dallo stadio e l'intitolazione della Tribuna Nord, che prenderà il nome di The Pep Guardiola Stand.
18: Scatta domani Roland Garros e l'attesa è tutta per Jannik Sinner, che debutterà martedì contro la wildcard francese Tabor. Sull'onda di un dominio assoluto nel 2026, il numero uno del mondo è il naturale favorito per la vittoria dell'unico slam assente nella sua bacheca. L'approccio di Sinner è il suo tradizionale: prudenza e massima concentrazione.
20: La cosa più importante è stare bene mentalmente, questo ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente anche fisicamente. Adesso abbiamo 4 giorni ancora dove ci possiamo preparare, speriamo che fa tanto caldo proprio ora, così mi abituo, però vediamo adesso con calma. Se perdiamo al primo turno, tutto questo poi non è inutile parlare, no? Quindi andiamo turno dopo turno.
18: Formula 1, appuntamento alle 18 per la sprint del Gran Premio del Canada. Prima fila Mercedes con Russell e Antonelli, in seconda le McLaren di Norris e Piastri, in terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Alle 22 poi le qualifiche, allo stesso orario domani la gara lunga. Basket, playoff, scudetto si gioca stasera a Trieste-Brescia, gara 4 della serie dei quarti, che vede gli ospiti in vantaggio 2-1, palla 2 alle 20. Pallavolo, battuta ieri 3-2 la Serbia, la nazionale femminile che prepara Nations League ed europei, torna in campo stasera a Genova nel secondo incontro dell'Equilibrium Cup. Le azzurre affrontano la Turchia, si inizia alle 21, domani contro la Polonia, l'ultimo impegno del quadrangolare. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
21: Meteo.
6: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: News.
11: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
12: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove da accogliere c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
11: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
12: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento dell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi, mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza del dell'aria.
11: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiato una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
12: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nella maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
11: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna Inter e Lazio Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
21: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
13: Sono le 15 e 2 minuti.
21: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
7: Dal 2000 oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
10: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani.
7: Le organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
10: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione.

0: Saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
0: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 6 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
0: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della

0: flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
1: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
0: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
5: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 15 e 18 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 23 minuti.
1: News.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 15 e 32 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Babu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18 esclusi giorni festivi e prefestivi è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 15 e 39 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27, con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Vi Viabilità.
4: Sulla statale 9, via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, ha istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 15 e 49 minuti.
1: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella terra dei fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 subitaliani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Bavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia, all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta, direzione Lecco, è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna, inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta, con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15 e 54 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Una visita pastorale dal forte sapore simbolico nella Terra dei Fuochi. Papa Leone ad Acerra, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale e per le conseguenze legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. Qui il pontefice è atterrato intorno alle 8:40 ed è stato accolto, oltre che dalle istituzioni, da un nutrito gruppo di bambini e ragazzi che hanno intonato per lui Laudato Si, riservandogli un lungo applauso e scattando con lui anche qualche selfie.
1: Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale dell'UNODC sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista al Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vavu. Il primo sul quale sarà eseguita l'autopsia lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
1: L'amministrazione Trump si starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, anche se il presidente americano non avrebbe ancora preso una decisione definitiva. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato di lievi progressi, ma invita a immaginare un piano B qualora l'Iran non riaprisse Hormuz. Intanto la procura di Roma, che indaga sull'abordaggio della flottiglia, oltre al sequestro di persona, valuta anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale.
2: Sono più di 40.000 le persone costrette ad evacuare dopo che una sostanza chimica tossica ha iniziato a fuoriuscire da un serbatoio in uno stabilimento di produzione aerospaziale negli Stati Uniti. Il serbatoio, situato nella California meridionale, contiene circa 7.000 galloni di metil metacrilato, una sostanza altamente volatile e infiammabile utilizzata nella produzione della plastica.
1: Cambiamo argomento: anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì 27 con 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
5: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
10: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra, in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
9: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
10: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
9: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 16 ed un minuto.
5: News.
9: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione d'Italia.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 16 ed un minuto.
0: News.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
3: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
2: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
3: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando, davanti all'abitazione, sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
3: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte di magnitudo 3.6 è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa Garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri.

0: Nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16. E 7 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È atterrato alle 13:10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
3: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumoda, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
4: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
3: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
4: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
3: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice, ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo, in serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 16 e 18 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu, nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena accompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro? Andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna Inter e Lazio Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa, direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 16 e 24 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
6: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumoda, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
6: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
7: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
6: Il calcio, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine sul futuro Allegri dice, ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione in fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio. La carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro, tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News. Di pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
10: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
5: News.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'aria.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nella Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 16 e 41 minuti.
5: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: È atterrato alle 13.10 all'aeroporto di Milano Malpensa il volo di linea della Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme di 4 dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Continua intanto l'indagine della Procura di Roma sulla tragedia. Il professore associato di zoologia Stefano Vanin, a quanto si apprende, avrebbe confermato che la missione a bordo della Duke of York fosse per conto dell'Università di Genova. Vanin, che ha consegnato alla mobile genovese hard disk, computer, telefoni e chiavette delle vittime, si trovava alle Maldive perché impegnato in una differente attività di ricerca. Le indagini mirano a ricostruire l'organizzazione delle crociere.
6: Il ministro israeliano Ben Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri francese. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti di cittadini francesi ed europei, passeggeri della flottiglia Global Sumud, ha aggiunto, sostenendo comunque che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia stessa.
7: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. A spiegare il report è Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine, durante la presentazione a Palermo per il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'avversario della strage passaggio di Capaci. Il rapporto fa un'analisi sull'evoluzione delle mafie internazionali a partire dalla Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato firmata nel 2000 fino ad oggi.
6: A Donald Trump, che ieri ha incontrato i suoi consiglieri per la sicurezza nazionale, sono state presentate diverse opzioni per riprendere la guerra contro l'Iran. Lo ha detto alla CNN una persona informata sull'incontro avvenuto nelle stesse ore in cui le delegazioni di Qatar e Pakistan arrivano a Teheran con la speranza di finalizzare un accordo per chiudere il conflitto. La riunione con il presidente, che si dice frustrato per l'andamento del negoziato con Teheran, si è conclusa senza una decisione sui prossimi passi.
7: Il Papa nella cattedrale di Acerra spiega le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
6: Il calcio: l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha introdotto l'ultima giornata di campionato che vale un posto in Champions durante la conferenza stampa. L'obiettivo è un po' più vicino, tutta la squadra è a disposizione, servirà una gara seria e l'atteggiamento sarà fondamentale, ha detto. E sulla società non metto bocca nelle dinamiche, valuteremo da lunedì. Sicuramente c'è sempre stato accanto e l'impegno di Cardinale è molto importante. Infine, sul futuro, Allegri dice: ho un contratto col Milan e qui resterò, ma il risultato col Cagliari sposterà l'opinione.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio ha disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. È imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Col Diretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali.
11: Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 16 e 53 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando, davanti all'abitazione, sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, e chiusa la carreggiata in direzione di Firenze, il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e il limite di velocità di 40 km orari.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 16 e 58 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78%, e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30%, e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.000.
5: Radio GR News.
0: Sono le 17 e 2 minuti.
5: News.
8: Un saluto dalla redazione.
9: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono

0: Radio GR News.
1: Sono le 17 e due minuti.
0: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
3: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
2: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
3: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Il calcio, ultima giornata di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna, out Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo spazio a Moro. In avanti Bernardeschi, Castro, Rou.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 17 e 7 minuti.
1: News. Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
2: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
1: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
2: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
1: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando, davanti all'abitazione, sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nella Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa Garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Kimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. In prossimità dell'area di cantiere è imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre

0: sono le 17 e 19 minuti.
1: News. Un saluto dalla redazione.
2: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
1: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
2: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
1: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
2: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
1: Il calcio, ultima giornata di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna, out Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo, spazio a Moro. In avanti, Bernardeschi, Castro, Rou.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla statale 9 via Emilia all'altezza del chilometro 233 circa, per lavori attivo il senso unico alternato mediante impianto semaforico. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, per lavori dal chilometro 80 al chilometro 85 circa direzione Sondrio, è disposto la chiusura diurna della carreggiata della fascia oraria 5-24. Di conseguenza, sulla carreggiata opposta direzione Lecco è istituito il doppio senso di circolazione. In fascia notturna inoltre, dalle 21 alle 5 verso Sondrio, la carreggiata resterà chiusa dal chilometro 56 al chilometro 86 circa. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, per lavori dal chilometro 41 al chilometro 44 in tratti saltuari, secondo l'avanzamento dei cantieri di lunghezza massima di 500 metri nella fascia oraria 8-18, esclusi i giorni festivi e prefestivi, è chiusa la carreggiata in direzione di Firenze. Il traffico è deviato sulla carreggiata opposta con l'istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità dell'area di cantiere. Imposto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 40 km orari.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 17 e 24 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati ad ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
7: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
6: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
7: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
6: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca quando, davanti all'abitazione, sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel Maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro, andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 55. 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate, in prossimità delle aree di cantiere, imposto il limite di velocità di 30 km/h. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: GR News. Dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 17:33.
11: E Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
12: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness, all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
13: News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
1: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri 6 attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
2: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
1: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
2: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
1: Il calcio, ultima giornata di Serie A, l'Inter campione d'Italia chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna Autor Solini per una lesione all'adduttore. A centrocampo spazio a Moro. In avanti Bernardeschi, Castro, Rowe.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci, abbastanza isolati, sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 17 e 41 minuti.
5: News.
6: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Italia celebra oggi la giornata della legalità nel ricordo della strage di Capaci. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce l'attentato mafioso una delle manifestazioni più sanguinarie della disumanità mafiosa e ricorda come quell'attacco abbia segnato profondamente la storia della Repubblica. Nella strage del 23 maggio 1992 morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La premier Giorgia Meloni sottolinea che dalla memoria e dalle scelte quotidiane si costruisce un futuro senza paura e senza indifferenza. A Palermo deposte corone di alloro sulla stele che ricorda le vittime.
7: La visita di Papa Leone XIV ad Acerra, in Campania, dove ad accoglierlo c'erano oltre 12.000 persone, in cattedrale il pontefice ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi. Nel suo discorso ha invitato a scardinare la cultura del privilegio e della prepotenza, denunciando un concentrato mortale di interessi oscuri e indifferenza verso il bene comune. Leone ha ricordato anche il desiderio di Papa Francesco di visitare questi luoghi. Oggi realizziamo il suo desiderio, ha detto, esortando la popolazione a trasformare la resistenza in rinascita.
6: Andiamo all'estero. Nuove tensioni sul fronte medio orientale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi accusa gli Stati Uniti di sabotare i colloqui per mettere fine alla guerra. Secondo la CNN, al presidente Donald Trump sarebbero state presentate diverse opzioni per riprendere gli attacchi militari contro Teheran dopo lo stallo nei negoziati. Il Wall Street Journal riferisce però che il presidente americano sarebbe intenzionato a concedere ancora tempo alla diplomazia prima di prendere una decisione definitiva.
7: Sale ad oltre 90 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta nella miniera di carbone di Liu Shenyu nella provincia cinese dello Shaanxi. Si tratta del più grave disastro minerario registrato in Cina negli ultimi 17 anni. Al momento nell'incidente sottoterra si trovavano 247 operai, centinaia di soccorritori impegnati nelle ricerche dei dispersi mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'aria.
6: Torniamo in Italia. Un ventenne è stato fermato nel Mantovano con l'accusa di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il rivale in amore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane aveva appena riaccompagnato a casa la ex fidanzata dopo una serata in discoteca, quando davanti all'abitazione sarebbe scoppiata una lite con l'attuale compagno della ragazza. A quel punto il ventenne sarebbe salito in auto travolgendo il rivale. Il ferito è stato ricoverato con alcune lesioni al volto, ma non sarebbe in pericolo di vita.
7: Due scosse di terremoto sono state registrate nella notte nel centro-sud Italia. La più forte, di magnitudo 3.6, è stata rilevata nel maceratese, con epicentro nel territorio di Valfornace. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, ma non si registrano danni a persone o edifici. Un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata invece registrata lungo la costa garganica in provincia di Foggia, ad una profondità di circa 8 chilometri.
6: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Roberto Mancini dribbla le domande su un possibile ritorno alla guida della nazionale italiana. Io nuovo CT azzurro? Andiamo alla prossima domanda, ha risposto l'ex commissario tecnico parlando del suo futuro. Mancini ha però ammesso che l'Italia gli manca. Sul fronte calcistico, oggi in Serie A si giocano Bologna-Inter e Lazio-Pisa, mentre domani si assegneranno gli ultimi posti europei. In Formula 1, al Gran Premio del Canada, pole sprint per George Russell davanti all'italiano Andrea Chimi Antonelli. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
11: Economy News.
12: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima.
13: Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 17 e 54 minuti.
1: News.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In Iran i colloqui e le consultazioni sulle questioni controverse sono ancora in corso e non è stato ancora raggiunto alcun risultato definitivo. È quanto ha dichiarato una fonte vicina alla squadra negoziale di Teheran all'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata ai Pasdaran, riferendosi ai negoziati in corso con gli USA per raggiungere un accordo ed evitare la ripresa del conflitto. Dal canto suo, il segretario di Stato americano Marco Rubio apre a un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir da oggi è interdetto dall'accesso al territorio francese. Lo ha annunciato su X il capo della diplomazia di Parigi, Barrot. Questa decisione fa seguito ai suoi comportamenti inqualificabili nei confronti dei cittadini francesi ed europei, passeggeri della Global Summit Flottiglia, ha aggiunto, sostenendo tuttavia che il governo di cui fa parte disapprova l'iniziativa della flottiglia. Intanto altri sei attivisti hanno fatto rientro in Italia. Si tratta di 5 connazionali e di un americano residente in Italia. Decine di partecipanti alla missione sono invece ancora ricoverati a Istanbul.
3: A Portocannone, in provincia di Campobasso, una bambina di 22 mesi sarebbe stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro casa. La piccola sarebbe gravissima. L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mentre la piccola sarebbe stata intenta a giocare all'esterno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato alla guida di un'auto di grossa cilindrata e durante una manovra di retromarcia non si sarebbe accorto della presenza della figlia, travolgendola. Subito dopo essersi reso conto dell'accaduto, avrebbe soccorso la piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale di Termoli e poi trasferita in elisoccorso ad Ancona.
2: Rischio processo per 2 insegnanti di una scuola primaria della capitale. I carabinieri della stazione di Roma Centocelle hanno notificato nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura di Roma nei confronti delle 2 insegnanti, una delle quali di sostegno, accusate in concorso di abuso di mezzi di correzione e di disciplina ai danni di un bambino affetto da un disturbo dello spettro autistico.
3: Cambiamo ora argomento. Anticiclone africano in arrivo e caldo in ulteriore aumento, fino a 33-35 gradi a metà della prossima settimana, con il picco di temperature che dovrebbe essere raggiunto mercoledì con 27 gradi, 6-7 gradi oltre la media del periodo. Caldo agostano anche sull'Europa, con temperature da record in Francia e Regno Unito.
2: Il calcio, ultima giornata di Serie A. L'Inter, campione d'Italia, chiude al Dall'Ara contro il Bologna. Diversi giocatori sono già stati liberati da Chivu, come Akanji, Dumfries, Çalhanoğlu e Thuram. Non convocato anche Frattesi per un affaticamento muscolare. In avanti si va verso la coppia Lautaro Pio. Nel Bologna, Auto Orsolini per una lesione all'adduttore. A centrocampo, spazio a Moro. In avanti, Bernardeschi, Castro, Rou.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale, nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM. Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: GR News.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo le aperture delle ultime ore, secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
3: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
2: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
3: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
2: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3, tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
3: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservate vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
2: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
4: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternativo.

0: nato in prossimità dell'area di cantiere, è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 8 minuti.
1: Sport.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi, non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match, di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
4: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
3: Formula 1, si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia. Non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jasi infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
5: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Reggio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e, vivendo del suo equilibrio, hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro, e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 18 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione.
2: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
1: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice, rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
2: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
1: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
2: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
1: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al quarto salto.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 18 e 24 minuti.
5: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dallara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi, non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20.45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20.45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
6: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia. Non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jas infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto. Buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. cantiere è istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi mostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: GR News.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News.
0: Sono le 18 e 33 minuti.
5: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
13: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
14: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo le aperture delle ultime ore, secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
15: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
14: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
15: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
14: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3 tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
15: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
14: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione. La vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus, il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento, ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 18 e 40 minuti.
5: Sport.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi, non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa, entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
6: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, non bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
1: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 è in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia. Non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Jannik Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno quattro italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jasi infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca, Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Meteo.
3: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove, tuttavia, il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte, cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Viabilità.
4: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino all'altezza del chilometro 102 circa per lavori tra le 7 e le 24 esclusi giorni festivi e prefestivi è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
5: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Coldiretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 18 e 52 minuti.
1: Sport.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. 90 minuti per provare a centrare l'obiettivo. Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa e della Sverona, la Serie A è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. Oggi due match dalle 18 in campo al Dall'Ara, un Bologna che non ha più niente da chiedere e l'Inter è già campione d'Italia. Non ci sono Orsolini, out per una lesione all'adduttore, e Frattesi, non convocato per un affaticamento muscolare. Alle 20:45 la Lazio ospita il Pisa. Entrambe con la mission di chiudere a testa alta una stagione negativa. Allo Stadio Olimpico sarà l'ultima di Pedro in Serie A dopo una stagione con la Roma e 5 con la maglia biancoceleste. Domani tutti gli altri match di sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions League. Aprono Parma-Sassuolo alle 15 e Napoli-Udinese alle 18. Poi alle 20:45 la temperatura sale. Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi però a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio come il Milan che ospita il Cagliari, la Roma di scena a Verona e la Juventus impegnata nel derby contro i Granata all'Olimpico Grande Torino. È la gara più importante dell'anno, ha detto il tecnico rossonero Max Allegri alla vigilia. Sentiamola ai microfoni di Sky Sport.
3: Domani dobbiamo fare una partita seria, sapendo che abbiamo la possibilità, con un risultato positivo, di entrare in Champions. È la partita della stagione, noi bisogna avere molta serenità e molta tranquillità nel giocare questa partita, perché ci sono 100 minuti per portarla a casa.
2: Formula 1 si torna in pista a Montreal per la terza sprint race del Mondiale 2026. Si preannuncia una sfida tutta Mercedes. Russell dalla pole, in prima fila anche il compagno di squadra e leader del campionato Antonelli. Seconda fila tutta McLaren con Norris e Piastri. In terza le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Verstappen è settimo. Il via alle 18, mentre alle 22 in programma la qualifica per il GP di domani. Ciclismo, 14ª tappa del Giro d'Italia. Non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo. Tennis, l'evento più atteso della primavera, è pronto a partire. Domani scatterà ufficialmente il tabellone principale del Roland Garros 2026, con una domenica che subito propone match di alto interesse. In attesa di Yannick Sinner, che debutterà martedì contro Tabor, ci saranno 4 italiani subito in campo, sui 12 in tabellone. Si tratta di Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Lucia Bronzetti e Federico Cina. Non difenderanno il titolo al Roland Garros le campionesse in carica nel doppio femminile, Jasmine Paolini e Sara Errani. Jas infatti non si è iscritta ed Errani farà coppia con la giovane promessa austriaca Lilly Taggart, allenata da Francesca Schiavone. Si tratta di una separazione soltanto momentanea della coppia, che insieme ha vinto 9 tornei ed è salita al numero 1 del mondo di specialità. Una semplice pausa di riflessione della Toscana per concentrarsi sul singolare. E dalla redazione sportiva è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Giornata calda e soleggiata sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano. Nel corso del pomeriggio saranno possibili dei rovesci abbastanza isolati sull'arco alpino orientale nonché sul basso versante tirrenico. Altrove tuttavia il sole sarà prevalente. Clima caldo. In serata e nella prossima notte cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, in tratti saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151, per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori, con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia, per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 18 e 57 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
6: Stati Uniti e Iran sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni, lo riporta il Financial Times citando i mediatori. I termini dell'accordo includono la graduale riapertura dello stretto di Hormuz, scrive ancora il Financial Times. Il segretario di Stato americano Marco Rubio apre un'intesa a breve da Nuova Delhi, riconoscendo che ci sono stati lievi progressi anche grazie alla mediazione del Pakistan.
2: Papa Leone XIV ha pronunciato oggi il suo discorso nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Acerra in occasione della sua visita nel comune napoletano, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, una delle aree più martoriate del Mezzogiorno per l'inquinamento ambientale legato allo smaltimento illegale dei rifiuti. Un esercito di pace guarirà questa terra, ha detto il pontefice, rivolgendosi ai fedeli e alle famiglie delle vittime dell'inquinamento.
6: Altri 6 partecipanti alla missione Sumud Flottiglia sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece ancora negli ospedali della città turca. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo, hanno raccontato 2 attivisti fiorentini. Sappiamo dell'uso di taser su persone bagnate, di molestie sessuali che hanno sparato sulle persone con dei pallini. Abbiamo visto gente implorare per allargare le fascette perché avevano le mani che stavano sanguinando.
2: Il presidente russo Vladimir Putin ha promesso ritorsioni dopo aver accusato l'Ucraina di aver sferrato un attacco mortale contro un dormitorio studentesco in una zona occupata dell'Ucraina orientale. Il bilancio è ora salito a 12 morti e 36 feriti, lo riferisce la TASS citando un funzionario del Ministero per le Emergenze russo. Secondo la stessa fonte, altre 9 persone restano attualmente considerate disperse. Kiev nega, le forze ucraine dicono di aver bombardato un quartier generale di un'unità militare russa nell'Ucraina occupata, non un dormitorio studentesco.
6: Continua a destare preoccupazione l'epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni paesi africani. Oltre alla Repubblica Democratica del Congo, epicentro dell'epidemia, e all'Uganda, dove oggi sono stati confermati 3 nuovi casi, altri 10 stati sono a rischio. A diramare l'allerta è l'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana.
2: Lo sport è infortunio per Mattia Furlani, costretto a uscire in barella a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera in Cina. La stella azzurra del salto in lungo finisce KO per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. L'entità del problema sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina. Furlani si è fatto male nella fase di volo al 4° salto.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: GR News.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
6: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i 2 paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta risposte appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
6: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti.
5: Migliara 55 incrocio Migliara 53 inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km

0: velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 19 e 6 minuti.
1: News.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flotta.
4: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
3: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
4: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
3: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3 tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
4: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video su UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
3: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
0: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151 per lavori in entrambe le direzioni, sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia, l'evento Coldiretti, forza amica del paese, salute, sicurezza e prossimità, l'Italia del cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra, ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: 19:17.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni, originario di Padova, e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella terra dei fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice a accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
5: Viabilità. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrate in saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere. Il divieto di sorpasso autoveicoli, il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 23 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia.
8: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
7: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
8: A Reggio Emilia, un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara. Il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
7: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da 3 uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I 3, tutti campani, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati.
8: Voltiamo pagina. Il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video sugli UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
7: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione. La vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus, il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento, ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla 2 autostrada del Mediterraneo, entrati saltuari dal chilometro 0 al chilometro 151. Per lavori in entrambe le direzioni sono attivi restringimenti di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o di sorpasso in funzione delle esigenze derivanti dall'esecuzione dei lavori con limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 7 via Appia per lavori è chiuso un tratto all'altezza del chilometro 90 circa tra incrocio Migliara 55 e incrocio Migliara 53, inclusi i tratti di uscita ed entrata della galleria Tempio di Giove e dello svincolo di Terracina, con deviazione obbligatoria dei veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. In prossimità delle aree di cantiere è imposto il limite di velocità di 30 km orari. Sulla statale 456 del Turchino, all'altezza del chilometro 102 circa, per lavori tra le 7 e le 24, esclusi giorni festivi e prefestivi, è attivo il senso unico alternato. In prossimità dell'area di cantiere istituito il divieto di sorpasso auto.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%, mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi dimostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine, la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 32 minuti.
15: Eventi Italia, la guida di GR News alle fiere, convegni e manifestazioni culturali in Italia.
16: Buon mese di maggio e benvenuti all'ascolto di Eventi Italia. Cominciamo segnalandovi che dal 28 al 31 maggio si svolge il Rimini Wellness, l'evento che riunisce in un unico grande spazio espositivo i principali attori del mondo del benessere, spaziando dalle aziende produttrici di macchinari alle medical spa, dagli health center alle scienze della riabilitazione, dalle attività legate al fitness all'alimentazione e alla nutrizione, senza dimenticare il turismo e il design. Stiamo parlando di una 4 giorni di sport e salute che si estende in oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor del quartiere fieristico di Rimini, per poi espandersi anche alla riviera, grazie allo sviluppo dei contenuti fuori sede organizzati in collaborazione con il Comune di Rimini. Ci spostiamo adesso a Venezia, dove dal 27 maggio al 31 maggio 2026, nello storico Arsenale, è in programma la 7ª edizione del Salone Nautico, una delle principali fiere internazionali del settore con centinaia di espositori ed imbarcazioni, su un bacino acqueo di 55.000 metri quadrati, per vivere un'esperienza appassionante e immersiva, concepita per chi ama il mare e la nautica. Durante i 5 giorni, animati da presentazioni e congressi tematici, da prove in acqua e da regate sportive, vi verrà offerta un'opportunità unica per lasciarvi coinvolgere in un ricco programma che prevede uno sguardo privilegiato sulle ultime innovazioni, ricerche e tendenze. Infine, concludiamo il nostro appuntamento di oggi ricordandovi che dal 26 al 28 maggio si tiene a Parma l'evento SPS Italia, la fiera per l'industria intelligente, digitale e sostenibile, considerata come il punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano. Nata nel 2011, la fiera costituisce l'appuntamento ideale per discutere i temi più importanti dell'industria di domani, essendo ormai ampiamente riconosciuta come un evento irrinunciabile per l'intera manifattura nazionale. E con questa notizia termina questa edizione di Eventi Italia. La redazione vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento.
17: News. Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
17: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
17: È atterrato in pista a Malpensa alle 13.10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capobarca di 44 anni, originario di Padova, e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da questo 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle cinque salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 19 e 39 minuti.
1: News.
7: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Restano in salita i negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo le aperture delle ultime ore. Secondo fonti vicine ai colloqui, le proposte avanzate da Teheran sarebbero considerate inaccettabili da Washington. Al presidente Trump sarebbero già state presentate le opzioni per una possibile ripresa degli attacchi militari, anche se la Casa Bianca continua a lasciare spazio alla diplomazia. Intanto la Francia ha deciso di interdire dal proprio territorio il ministro israeliano Ben-Gvir dopo le polemiche per il trattamento riservato agli attivisti della flotta.
8: Sono rientrate in Italia le salme di 5 sub morti durante un'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive. A Malpensa sono arrivati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Odenino e di Federico Gualtieri. Il corpo del dive master Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie inizieranno da lunedì a Gallarate e dovranno chiarire le cause della tragedia.
7: Una bambina di appena 22 mesi è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita accidentalmente dal padre davanti alla loro abitazione a Porto Cannone, in provincia di Campobasso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un SUV e durante una manovra in retromarcia non avrebbe visto la figlia, che stava giocando all'esterno della casa. La piccola, dopo i primi soccorsi a Termoli, è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale di Ancona.
8: A Reggio Emilia un uomo di 55 anni è stato condannato per aver aggredito il coach di basket del figlio durante una partita giovanile alla base della lite. La decisione dell'allenatore di lasciare il ragazzo in panchina per tutta la gara, il genitore ha insultato il tecnico, lo ha spinto a terra facendogli battere la testa e lo ha anche morso ad una mano. In secondo grado è arrivata una condanna per lesioni personali con multa e risarcimento.
7: Rapina shock a Forte dei Marmi. Una donna di 47 anni di origine lituana è stata derubata del Rolex Daytona in oro che portava al polso mentre si trovava in un locale con il marito e il figlio di 7 anni. Il colpo è stato messo a segno in pochi secondi da tre uomini poi rintracciati dalla polizia sull'autostrada 1 nei pressi di Roma. Recuperato anche l'orologio del valore di circa 50.000 euro. I tre tutti campani, già noti alle forze forze dell'ordine sono stati denunciati.
8: Voltiamo pagina, il Pentagono ha pubblicato una nuova tranche di documenti e video su UFO, sui cosiddetti fenomeni anomali non identificati. Tra i materiali diffusi ci sono immagini riprese da sensori militari, file audio e testimonianze di ufficiali dell'intelligence americana. Un dossier contiene oltre 200 segnalazioni di sfere verdi, dischi e palle di fuoco osservati vicino a una base top secret nel New Mexico tra il 1948 e il 1950.
7: Chiudiamo con lo sport. Clima ad alta tensione, la vigilia del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il club granata ha vietato l'ingresso con maglie e simboli bianconeri in alcuni settori dello Stadio Olimpico Grande Torino, sostenendo che la misura serva a garantire sicurezza e ordine pubblico. Immediata la replica della Juventus, che contesta il provvedimento ritenendolo non supportato da disposizioni ufficiali delle autorità di sicurezza. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 e 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Economy News.
18: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Intervenuta a Brescia all'evento Col Diretti Forza Amica del Paese, Salute, Sicurezza e Prossimità, l'Italia del Cibo, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito la sovranità alimentare come un pilastro del nostro lavoro. La Premier ha inoltre affermato che stiamo vivendo una stagione storica in cui i mutamenti e le crisi geopolitiche riportano al centro del dibattito politico il tema del cibo, delle catene di approvvigionamento e della sicurezza alimentare. Per questo motivo, ha poi continuato, la sicurezza alimentare è una di quelle forme di sovranità alle quali non è possibile rinunciare se si vuole rimanere liberi. E gli agricoltori, sempre secondo Meloni, sono i primi custodi dell'ambiente, poiché non consumano la terra ma la custodiscono, la conoscono e vivendo del suo equilibrio hanno interesse a proteggerla. Ecco perché, ha infine concluso, un bravo agricoltore considera ciò che ha ereditato come un qualcosa di sacro e di questo se ne facciano una ragione certi ambientalisti da salotto. Secondo l'edizione europea della testata giornalistica americana Politico, il piano del governo italiano per rilanciare l'energia nucleare nel nostro paese si scontra con lo scetticismo dell'opinione pubblica, con il rischio di un nuovo referendum e con l'opposizione locale ai grandi progetti infrastrutturali. Politico spiega infatti che quello dell'energia nucleare resta in Italia un tema sensibile, a far data dalla chiusura dei reattori dopo il referendum del 1987, seguito al disastro di Chernobyl, e dal fallimento del tentativo di rilancio dopo il referendum del 2011, a sua volta successivo all'incidente di Fukushima. Palazzo Chigi ha annunciato di voler approvare entro l'estate una legge quadro e i relativi decreti attuativi per creare le condizioni giuridiche necessarie alla ripresa della produzione nucleare, puntando in particolare sui piccoli reattori modulari. Al momento i sondaggi indicano un sostegno al nucleare intorno al 50% o poco più, ma gli analisti avvertono anche che tale consenso resta comunque assai vulnerabile alla politicizzazione. L'Istat, nel rapporto annuale sul 2025 che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, segnala che lo scorso anno in Italia la popolazione a rischio povertà ha toccato la quota del 18,6% del totale, ossia 11 milioni di individui. Un dato che, restando stabile rispetto al 2024, conferma comunque la persistenza di un'area di vulnerabilità economica ampia e strutturale all'interno del paese. E l'incidenza risulta essere più che doppia di chi vive in famiglie con almeno un componente straniero, 33,7% contro il 16,6% delle persone in famiglie di soli italiani. Le variabili che incidono maggiormente su questa condizione di vulnerabilità sono il titolo di studio, la professione e la cittadinanza, che si conferma una determinante cruciale della condizione economica, evidenziando la maggiore fragilità dei cittadini stranieri. Non a caso le famiglie composte solamente da stranieri presentano l'incidenza di povertà assoluta più elevata, 35,2%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In Iran, dopo ore di tensione, pare esserci un cauto ottimismo per il raggiungimento di un accordo con gli Stati Uniti. Secondo i mediatori e come riportato anche dal Financial Times, i due paesi sono vicini a estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e per porre le basi per le discussioni sul programma nucleare iraniano. Il presidente americano Donald Trump incontrerà oggi i suoi negoziatori per esaminare l'ultima proposta dell'Iran e deciderà probabilmente entro domani se riprendere la guerra o proseguire sul fronte diplomatico.
2: Vladimir Putin prepara la risposta all'attacco ucraino contro Starobelsk nella regione di Lugansk occupata dai russi, dove un raid con droni attribuito a Kiev ha provocato almeno 16 morti e 42 feriti. Tra le vittime ci sono anche 4 bambini estratti senza vita dalle macerie di quello che Mosca definisce uno studentato civile colpito nelle prime ore del mattino. Il presidente russo ha annunciato di aver ordinato ai vertici militari di elaborare misure di risposta appropriate, accusando direttamente l'Ucraina di aver colpito consapevolmente un obiettivo abitato da civili.
3: Dal 2000 ad oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, pari al numero delle vittime annuali delle guerre, un dato decisamente allarmante che non conferma il mito secondo cui le organizzazioni criminali hanno cambiato il modus operandi ricorrendo meno alla violenza. Lo dice Giovanni Gallo, capo della sezione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, presentando a Palermo il primo rapporto globale sulle organizzazioni criminali mondiali in occasione dell'anniversario della strage di Capaci.
2: È atterrato in pista a Malpensa alle 13:10 il volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul, che ha riportato in Italia le salme dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'escursione. Ora si attende che venga disposta l'autopsia, dalla quale potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell'atollo di Vabu. Il primo sul quale sarà eseguito l'esame autoptico lunedì è Benedetti, il capo barca di 44 anni, originario di Padova, e il cui corpo era stato recuperato per primo. Nei giorni successivi saranno eseguite anche tutte le altre autopsie.
3: Il Papa nella cattedrale di Acerra ha spiegato oggi le ragioni della sua visita nella Terra dei Fuochi. Sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Si tratta della prima volta di un pontefice accolto da 15.000 fedeli nelle zone martoriate da roghi, veleni e inquinamento.
2: Giro d'Italia in chiusura, non c'è due senza tre dopo i successi sul Blockhaus e a Corno delle Scale. Jonas Vingegaard conquista anche il tappone valdostano con arrivo a Pila e da domani indosserà per la prima volta in carriera la maglia rosa. Il danese sfrutta ancora il lavoro impeccabile dei compagni di squadra e scatta in solitaria sull'ultima delle 5 salite previste a meno di 5 km dalla fine. Bene Piganzoli e Pellizzari, quarto e quinto al traguardo.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Viabilità.
5: Sulla A19 Palermo-Catania dal chilometro 103 850 al chilometro 112 500 in corrispondenza della galleria Fortolese del viadotto Morello, è chiuso il tratto in direzione di Catania con l'istituzione del doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Palermo, disposto pertanto il divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 225 della Fontana Buona dal chilometro 16 circa al chilometro 19 circa, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, attivo il senso unico alternato in prossimità dell'area di cantiere, istituito il divieto di sorpasso autoveicoli, limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sosta. Sulla statale 342 Briantea, per lavori di ammodernamento, è attivo il divieto di transito all'altezza del chilometro 21 dall'intersezione con via Monsignor Giuseppe Frigerio, provinciale 169, nel comune di Cisano Bergamasco, all'intersezione con via Garibaldi, nel comune di Brivio, in provincia di Lecco.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 19 e 56 minuti.
6: Mercati in movimento, la settimana globale, la rubrica riepilogativa sull'andamento dei principali mercati finanziari internazionali su GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Mercati in movimento, la settimana globale. Cominciando andando a verificare quale sia stato nella settimana che ci siamo lasciati alle spalle il comportamento del FTSE MIB di Milano, che dal 15 al 22 maggio ha registrato una crescita dello 0,60%. Tra i titoli nazionali più trattati si segnalano le perdite di Eni, meno 1,36%, Saipem, meno 9,28% e Nexi, meno 8,17%. In rialzo risultano invece Stellantis, più 2,10%, Unicredit, più 1,48%, Avio, più 18,78% e STM Microelectronics, più 9,16%. Positivo è anche il risultato settimanale che ha totalizzato l'indice Dow Jones di New York, che è infatti salito del 2,19%. In particolare, tra i titoli azionari più conosciuti, le migliori performance di Wall Street sono state quelle ottenute da Caterpillar, più 2,40%, da Apple, più 1,78% e da IBM, più 1,90%. Mentre le peggiori sono risultate quelle portate a casa da Walmart, meno 1,30% e da McDonald's, meno 1,03%. L'indice Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso invece la sua settimana archiviando una perdita del 3,39%, con le flessioni più marcate sui titoli immobiliari, energetici e dei servizi di pubblica utilità. Male anche le borse cinesi di Hong Kong e Shanghai, che chiudono la settimana perdendo rispettivamente l'1,37% e lo 0,54%. Parlando di valute, il tasso di cambio euro-dollaro ha registrato una lieve flessione, passando da quota 1,163 a circa 1,160. La divisa europea ha quindi dimostrato una leggera debolezza, con una variazione negativa su base settimanale inferiore allo 0,50%. Il dollaro è rimasto sostanzialmente invariato anche rispetto allo yen giapponese, con un aumento dello 0,337% rispetto a 7 giorni fa. E sempre rispetto alla moneta nipponica, anche il cambio euro-yen ha registrato una stabilità complessiva, con una lieve flessione su base settimanale, meno 0,9%. Parlando dei mercati delle materie prime, il petrolio WTI ha chiuso la settimana quotando 97,04 dollari al barile, in calo del 7,91%, mentre quello Brent ha chiuso a 103,65 dollari, diminuendo del 5,15% rispetto a venerdì 15 maggio. Dal 15 al 22 maggio, invece, la quotazione del gas naturale ha registrato una fase di flessione del 4,6%. In Europa i prezzi hanno infatti chiuso la settimana in ribasso, dopo aver toccato i 51,81 euro al megawattora il 19 maggio, per poi concludere a 48 euro, scommettendo su una soluzione diplomatica della crisi medio orientale. Infine la quotazione dell'oro: tra il 15 e il 22 maggio il prezzo spot è sceso da circa 4.650 dollari a circa 4.520 dollari l'oncia, subendo così un calo complessivo del 2,3%. E con questa notizia termina l'edizione odierna di Mercati in Movimento, la settimana globale. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere in ascolto delle altre trasmissioni di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Sono le 20.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 20 e 28 minuti.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, nel segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. In giornata focolai temporaleschi più organizzati potranno formarsi sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, nonché sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 19 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 32 minuti.
5: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 47 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole, clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi, specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 23 e 15 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi, specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi, specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo in genere sereno ovunque, qualche innocuo passaggio nuvoloso quasi esclusivamente al nord. Nella mattinata di domani l'alta pressione sarà ancora preponderante, sole e clima estivo quasi ovunque, da segnalare solo la possibilità di qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno. Nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi, specialmente sulla Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Meteo.
2: Avvio di weekend caratterizzato dal dominio anticiclonico africano, con caldo e sole prevalenti su quasi tutto il paese. Nella prima parte della giornata il soleggiamento sarà ampio da nord a sud, senza particolari disturbi. Qualche nube sparso irregolare potrà interessare il nord-ovest, ma senza precipitazioni rilevanti. Durante le ore pomeridiane sono attese poche variazioni, anche se non si escludono isolati rovesci sulle Alpi orientali e lungo il basso versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 19 minuti.
2: Meteo. Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 48 minuti.
2: Meteo.
3: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
0: Meteo.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:15.
2: Meteo. Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È 1:26.
1: Meteo.
2: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole e clima estivo ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Domenica caratterizzata dal dominio dell'alta pressione di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata sole, clima estivo ovunque, eccezion fatta per qualche addensamento al sud, specie sul basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità marcata su Calabria e Sicilia centro-orientale, con temporali possibili anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Sono le 2.
0: Meteo.
1: Domenica all'insegna dell'alta pressione di origine subtropicale. In mattinata il sole e un clima tipicamente estivo interesseranno quasi tutto il paese, fatta eccezione per qualche addensamento al sud, soprattutto lungo il basso Tirreno, ma in genere senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà su Calabria e Sicilia centro-orientale, con possibili temporali attesi anche sulle Alpi occidentali. Poche variazioni sul resto del territorio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.